0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.

0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, cartella. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, ma che vuole? Completo.
0: Martes con Mix.
1: Yeah, yo, Gangsta. Yeah.